0: poi yeah.
1: In un coltello di orazzo il cuore no? Anna, corre tacche!
0: Uè noi, si canna! Chia! Mihia! Coltello di caro, noi mai chi tenne i cima!